0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole, nessun disagio per la circolazione. C'è ancora la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano fino alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici, ne vale per la vostra vita. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole, non ci sono novità, nessun disagio per la circolazione. Vi informo, come di solito, che c'è un tratto chiuso della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista per le ore 6 di domani mattina, anzi di stamattina. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Carcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole, nessun evento da segnalare, non ci sono disagi per la circolazione. È ancora chiuso il tratto della 7 Serra Valle Genova, tra Genova, Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano fino alle 6 di stamattina. Chiusa inoltre anche la panoramica sulla 1, quindi vi consiglio di fare la direttissima. È tutto, fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sull'intera rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Genova, Bolzanete e Busalla. Per chi viaggia in direzione di Milano, la riapertura è prevista per stamattina alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione arriva dalla 26 dei Trafori perché c'è un chilometro di coda per incidente avvenuto tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona. Si tratta di un incidente autonomo di una macchina che ha sbandato. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e allacciate le cinture di sicurezza.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione arriva dalla 26 dei Trafori, perché al momento il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Masone e Ovada. Per chi viaggia verso nord c'è anche la coda di un chilometro. Quindi è un'auto che ha sbandato e ci sono i mezzi di soccorso. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ci sono un paio di segnalazioni da fare. Partiamo dalla 26 dei Trafori perché il traffico è bloccato tra Masone e Ovada a causa di un incidente. C'è anche coda di 1 chilometro per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce. Poi in direttissima sulla 1 Milano-Napoli c'è coda per incidente di 1 chilometro tra Badia e il bivio con la variante per chi viaggia verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, ci sono però alcune segnalazioni in A26 Genova Gravellona Toce. C'è il traffico bloccato tra Masone e Ovada per chi viaggia verso Gravellona con 1 chilometro di coda a causa di un incidente. Stessa situazione simile sulla direttissima 1 Milano-Napoli tra Badia e la variante di Valico verso Bologna, 1 chilometro di coda.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Ci sono un paio di segnalazioni da andare a capire, perché in A26 Genova Gravellona Toce c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Masone e Ovada per chi viaggia verso Gravellona, mentre sulla variante di Valico in A1 c'è un chilometro di coda per incidente in direzione di Bologna tra Badia e il bivio con la variante. Tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente. È stato poi riaperto in anticipo il tratto della 7 Serra Valle-Genova tra Bolzanetto e Busalla per chi va verso Milano. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente. È stato poi riaperto in anticipo il tratto della 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla per chi va verso Milano. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente. È stato poi riaperto in anticipo il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanetto e Busalla per chi va verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su tutta la nostra rete, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Pesaro in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e code a tratti anche tra Pesaro e Valle Rubicone verso Bologna. Questo tratto invece si percorre in 35 minuti. Riguarda le condizioni meteo, forti temporali in atto sempre in A14 tra Cattolica e Fano, e per questo motivo si procede a rilento nelle due direzioni. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettola è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. La riapertura è prevista alle ore 10 del 31 agosto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera, ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui il traffico è rallentato per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Fate attenzione. Sono in atto forti temporali in A14 tra Fano e Senigallia e per questo motivo si procede a rilento nelle due direzioni. Temporali anche sulla 1 tra Monte San Savino e Val di Chiana, anche qui ci sono rallentamenti nelle due direzioni. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa Navi Ligure in entrata verso la 27 Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorrono 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda alla dogana sulla 9 Lanate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Occorre circa un'ora per percorrere il tratto. E sempre sulla 14 per le intense piogge tra Monte Marciano e Ancona a Sud. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Valdichiana e Chiusi, mentre il traffico è rallentato tra Calenzano e il Bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. E per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete. Iniziamo con il traforo del Monte Bianco. Occorrono 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana sulla 9 Lainato Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di percorrenza di 35 minuti e circolazione intensa sulla verso la 4 Torino-Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, e coda per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Qui i tempi sono di 1 ora e 30 minuti. Code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. In viaggio ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Al traforo del Monte Bianco corrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di quasi un'ora. E la circolazione è intensa verso la 4 Torino Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di 1 ora e 30 minuti, e code tra Bologna-Borgo Panigale il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Circolazione intensa sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.

0: Via Radio.
1: Pignello di Autostrade per l'Italia, vediamo insieme le notizie di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Pontebba e Ogoviza verso Tarvisio con tempi di 50 minuti e 1 km di coda verso la 4 Torino Trieste tra il confine di Stato e Ogoviza. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Riccione e Casel San Pietro verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore e code tra il Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultimo. E circolazione intensa sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna con tempi di 30 minuti. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade. Per l'Italia le notizie di traffico ci portano al traforo del Monte Bianco. Occorrono 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. E il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio. Si segnalano 6 chilometri di coda tra Pontebba e Covizza verso Tarvisio con tempi di 50 minuti. E in direzione sulla 4 Vinaro, della 4 Torino-Trieste, la coda è di 2 km tra il confine di Stato e Ugovizza. Il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud del Bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di circa 2 ore. Infine circolazione intensa sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi sono di 40 minuti. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il Piazzale Francese verso Courmayeur e coda alla Dogana Svizzera sulla 9 lanate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. E sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Pontebba e Uguvizza in direzione Tarvisio con tempi di circa 1 ora. E la coda è di 2 km verso la 4 Torino Trieste. Tra il confine di Stato e Uguvizza il tratto si percorre in 30 minuti. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Veren-Modena verso Milano e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Bologna-San Lazzaro verso Bologna con tempi di circa 2 ore. Infine traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Ed è tutto, buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e code alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Ponte e Bagovizza in direzione Tarvisio con tempi di circa 1 ora e la coda è di 2 km verso la 4 Torino Trieste tra il confine di Stato e Govizia. Il tratto si percorre in 30 minuti e traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna con tempi di circa 2 ore e code sul tratto tra Fermo e Grotta Mare in direzione Pescara. E infine traffico intenso sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali segnalazioni di traffico in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Chiuso il tratto tra via Togliatti e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo per un incendio fuori competenza. E al traforo del Monte Bianco occorre 1:30 per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre c'è coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso e sulla 23 Udine Tarvisio. Il traffico è congestionato con 7 km di coda tra Pontebba e Ogovizza in direzione Tarvisio con tempi di 50 minuti e verso la 4 Torino-Trieste la coda è di 1 km tra il confine di Stato e Ogovizza. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Castel San Pietro verso Bologna, qui i tempi sono di 1 ora e 30 minuti. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza verso Tarvisio. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo invece attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna-Taranto occorre quasi 1:30 per superare le code a tratti presenti tra Cesena Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1. E ancora in A14 segnaliamo infine 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con l'A25 e Pescara Nord in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia dunque per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Ponte Beogovizia in direzione di Tarvisio. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo invece 1 ora e 30 di coda per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. In A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza tra Cesena Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole. Infine sull'A12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto in galleria tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e 15 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 15 minuti. Sulla A9 Lenate Como Chiasso invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre tra Grottammare e San Benedetto del Tronto si sono formati 2 km di coda in direzione di Pescara in seguito allo sbandamento di un'auto. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine raggiungiamo la A10 Genova-Savona, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Varazze ed il bivio con la A26 Trafori in direzione di Genova. E con questo per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora. In A9 Lenate Como Chiasso invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio restano 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A14 Bologna-Taranto, qui troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni, code a tratti anche in autosole tra Valsamoggia e Modena Nord in direzione di Milano. Situazione analoga sulla A10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la A26 e Trafori verso Genova, mentre sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre l'attesa in coda sul versante in direzione opposta per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla 9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio resta un chilometro di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Dugovizza in direzione del Tarvisio. Sulla A14 Adriatica troviamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla A10 Genova-Savona tra l'inizio complanare di Savona e il bivio con la A26 Trafori in direzione di Genova. Per le stesse ragioni code a tratti anche in autosole tra Parma e la diramazione Fiorenzuola in direzione di Milano. Infine, raggiungendo la A7 Serravalle Genova, registriamo 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di circa un quarto d'ora. In A9 Lenate Como Chiasso invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Situazione analoga sulla A10 Genova-Savona tra l'inizio con Planare di Savona e il bivio con la A26 dei Trafori verso Genova, tanto quanto in autosole tra Parma e Basso Lodigiano in direzione di Milano, e restando in A1 segnaliamo coda a tratti anche tra il bivio con la A14 e Modena Nord in direzione sempre del capoluogo lombardo. Infine, raggiungendo la A7 Serravalle Genova, segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Nidieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della nuova Renate Chiasso, dove registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione di Ancona e un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto invece tra Vasto e Termoli verso Bari. Spostandoci in autosole invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Terre di Canossa Campegine e Basolo di Giano verso Milano. Situazione analoga in A10 Genova-Savona tra l'inizio con Planare di Savona e il bivio con la A26 Trafori verso Genova, mentre sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine coda per traffico intenso sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Recco in direzione di Livorno. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Nova Lenate Chiasso, dove registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre in A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Inoltre, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche verso Ancona e un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Spostandoci in autosole, invece, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A10 Genova Savona tra l'inizio con Planare di Savona e il bivio con l'A26 dei Trafori verso Genova, e coda invece sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Recco in direzione di Livorno. Infine, sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: one time.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla nuova Lenate Como Chiasso, dove registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e un chilometro di coda invece per un incidente da poco avvenuto tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Spostandoci in autosole, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A10 Genova-Savona tra l'inizio con Planare di Savona e il bivio con l'A26 dei Trafori verso Genova. Coda invece in A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Recco verso Livorno. Situazione analoga tra Genova-Est e il bivio con l'A7 Serra Valle-Genova in direzione di Genova, mentre proprio sull'A7 segnaliamo coda per lavori tra Ronco-Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso da Bolino Rosso per i rientri verso le grandi città, con spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 Sera Valle Genova, dove per un cantiere di lavori in galleria tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone registriamo code verso Milano. Trafficato anche il tratto della 12 Genova Sesti Levante, dove in direzione di Genova ci sono code tra Rapallo e Reco e tra Genova Est e il Bivio per la 7. Situazione analoga anche sulla 26 dei Trafori, dove tra il Bivio per la 10 Genova Savona e Ovada ci sono coda tratti in direzione Gravellona con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, tra Terlicanosse e Basso Lodigiano sono coda tratti e tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
5: Buongiorno convenienza.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete per i rientri previsti verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano est verso Milano c'è un chilometro di coda per traffico congestionato. Trafficato poi anche il tratto della 12 Genova-Sesti-Levante, dove in direzione Genova ci sono code tra Rapallo e Recco e tra Genova est e il bivio per la 7. Situazione analoga anche sulla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Ovada sono coda tratti verso Gravellona con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano est verso Milano c'è un chilometro di coda per traffico congestionato. Flussi intensi anche sulla 12 Genova-Sesti Levante, dove in direzione di Genova ci sono code tra Rapallo e Ricco e tra Genova est e il bivio per la 7 Serravalle Genova. Situazione analoga anche sulla 26 dei Trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova Savona e Ovada registriamo coda tratti verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro ci sono coda tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 35 minuti. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra Terlicanossa e Basso Lodigiano sono coda tratti e tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano Est in direzione Milano registriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Flussi intensi anche sulla 26 di Trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Uvada ci sono code verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Milano tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 9, la Enate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso sono code in direzione della Svizzera. Flussi intensi anche sulla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10, Genova, Savona e Ovada sono code verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Milano tra Terre di Canossa e Fiorenzuola sono coda tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. Flussi intensi poi sul tratto della 14, Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola ci sono coda tratti e tempi di percorrenza di 25 minuti. E sempre sulla 1 ma in direzione opposta per un veicolo in panne, registriamo un chilometro di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero. Mentre al sud, a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code per traffico intenso verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo poi sulla diramazione Roma-Sud, dove tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo registriamo code per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi poi a Napoli, dove sulla tangenziale cittadina tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata in direzione della 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Seravalle-Genova. La riapertura è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche all'eccezione al momento. Partiamo con la diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare. In direzione di quest'ultimo c'è un chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche sulla tangenziale di Napoli, dove tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata in direzione della 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia, presente sulla 14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Rosete, tra Foggia e Canosa. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete e vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata in direzione della 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura è prevista in entrambi i casi per il 31 agosto alle ore 10. Per quanto riguarda il

Meteo, prudenza per la pioggia. Presente sulla 14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Roseto e tra Foggia e Canosa. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. Inoltre prestate molta attenzione anche al vento forte, segnalato sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Nord e Pontebba. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione. Un invito alla prudenza per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto per la presenza di pioggia tra Foggia e Trani. Situazione analoga anche nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Roseto degli Abruzzi. In questi casi ricordo che il limite di velocità consentito non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Ed è tutto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La circolazione è regolare sulla rete, ma vi informiamo che segnaliamo pioggia sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Roseto degli Abruzzi. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dall'A7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e dunque senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 14 Bologna-Taranto piove nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Roseto degli Abruzzi. E ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, dunque senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua, in direzione di Napoli, segnaliamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto due auto. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove nel tratto tra Caglianello e Capua, per chi viaggia verso Napoli, segnaliamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto due auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua, in direzione di Napoli, segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto due auto. I mezzi sono stati da poco rimossi e il traffico scorre su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.